0: FM 88.7 Shining Supreme.
1: Hey, your marubo joy.
2: Yes, sir.
1: Si alafia lewa.
2: Alafia, nisa.
1: Alafia Christi koni fi sile.
2: Amen.

0: Rumba de lati tayo nebi kibi lati iba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti seto banire fun lati mu ala re wa si imose sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imose timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nebi kibi uniform.
0: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
2: bawo le yin o se se
0: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
2: osu mefa ke
0: be ni o